pausa veramente da accendino. A metà disco e poi di nuovo giù di cassa. Un'altra pausa che mi faceva volare era questa qui.

quella di Mario Più. Quella di questa perla che si chiama Dedicated. L'ultima pausa che ci faceva volare era quella di questo pezzo.